0: vuol dire che tanti pezzi diversi possono convivere, torniamo sempre lì.
1: Certo.
0: Allora, noi non raccogliamo verdure, ma raccogliamo l'oggetto simbolico, ogni anno ne scegliamo uno. Nel caso di Frankenstein è stata la cerniera.
1: E io ce l'ho.
0: Quindi si manda un appello alle comunità dicendo: guardate, noi abbiamo tutto, tutto, tutto, ma ci mancano le cerniere. Cioè, un oggetto semplice che le persone possono donare diventa simbolicamente la rappresentazione di tutta la comunità in scena. Quindi noi non siamo in 80 su quel palcoscenico, ma siamo 5.000 abitanti del Nord Milano, rappresentati da queste cerniere, che poi sono anche le cicatrici di Frankenstein, che poi aprono e chiudono ferite del presente e del passato. E quindi questo simbolo per noi è molto importante, come è molto importante simbolicamente anche rappresentare queste diversità su un palcoscenico così prestigioso.
1: Certo.
0: Perché vuol dire che chi vede una persona in carrozzella, faccio l'esempio, che calca quel palcoscenico, un ragazzino dice: ma allora lo posso fare anch'io.
1: Assolutamente.
0: E quindi questo, cioè, chi crede veramente nel potere del teatro e della rappresentazione, crede che il teatro possa veramente cambiare qualcosa. In questi anni, in effetti, come diceva Fabio, noi ci siamo uniti, abbiamo questa famiglia allargata, noi siamo due per due e facciamo quattro, anche i nostri figli entrano negli spettacoli teatrali, ma anche i figli delle donne straniere che diversamente non potrebbero partecipare alle lezioni serali. Per cui diciamo che questa è proprio una famiglia allargata in cui ci si aiuta, c'è il mutuo soccorso, c'è il contrasto al consumismo che consuma i consumatori, no?
1: Mm-hmm.
0: Cioè, perché ci si scambiano dei beni, è inutile che tutti comprino una cosa,
1: certo.
0: Ma c'è lo scambio, c'è il mutuo soccorso, l'aiuto. Addirittura io qua oggi per uscire stasera uso la macchina di un niguardese,
1: ecco.
0: No? Quindi voglio dire,
1: così si creano appunto si crea un tessuto relazionale, ma che appunto anche direi utile e sostenibile, no?
0: È un lavoro autentico, è un lavoro che ci appassiona tantissimo, e non siamo gli unici eroi metropolitani che fanno tutto questo, perché gli educatori che lavorano con noi e le educatrici, parlo del collettivo Clown, parlo del Coro Ipazia, parlo di Piccola Accademia di Cascina Biblioteca, che sono poi gli altri gruppi con cui noi andiamo a che fare, che vengono con noi sul palco dell'Elfo Puccini, sono delle persone meravigliose che si spendono in queste relazioni, si interessano delle persone. Il mio motto è sempre: non fatevi i fatti vostri, perché se tu senti urlare qualcuno di fianco a te e è il tuo vicino di casa, vuol dire che c'è una situazione di violenza, devi intervenire, devi denunciarlo. Cioè, la responsabilità civile, c'è la responsabilità individuale di essere anche noi parte di una società e non chiusi in casa, teledeportati, come dice
1: certo.
0: Il mio grande maestro Renato Sarti. E comunque questa pratica ha attecchito, e devo ringraziare tantissimo l'Elfo Puccini e Elio De Capitani, Cristina Crippa in particolare, che seguono il nostro lavoro da vicino, e anche Ginestra Paladino, che è un'altra bravissima attrice dell'Elfo che vedremo in scena quest'anno in Cose Fantasmagoriche, bellissimo, debutta anche col suo monologo, e anche Raja Bezzaz, che è una star televisiva, che però va a fare le prove nella casa della signora Anna in Comasina. Cioè, questo bagno di umanità, come lo chiama Ginestra, per noi è vitale,
1: certo,
0: è fondamentale, per dire che appunto il teatro non è fatto solo nelle nicchie, ma è fatto anche per parlare alla società.
1: Ottimo, grazie. Allora, prima di continuare la nostra così chiacchierata, che io penso stare qua 3 ore, vi chiedo se c'è una canzone che vorreste mettere. Io penso, la chiedo a Fabio, secondo me lui ce l'ha.
2: Va bene, allora... La canzone del laboratorio del dottor Frankenstein si può trovare, no?
0: È una canzone du per du, si può trovare,
1: si
0: la canzone
1: trova,
0: del
1: si trova.
0: Laboratorio, e così vi provate a sentire un po' che cosa facciamo con queste storie, come le rimestiamo.
1: Perfetto.
0: E le riscriviamo.
1: Allora noi la ascolteremo.

0: Allora, siamo tornati qui con Marta e Fabio di Minima Teatralia e abbiamo un po' così parlato in generale, ma adesso dobbiamo raccontare qualcosa che sta per succedere, perché Making Off farà un salto, passerà dal palco allo schermo. Questo è quello che c'è scritto sulla locandina, però adesso me lo spiegate perché è molto curioso.
1: Allora, grazie alla gentile intercessione di un nostro socio Cesare Snelli, siamo approdati niente poco di meno che all'Anteo Spazio Cinema, In particolare al cinema Ariosto, che è un cinema bellissimo a Pagano, bellissimo. Quindi insomma conoscete il cinema Ariosto, ci troverete là martedì 22 settembre dalle 19:30 con un piccolo talk, come si dice adesso, insomma un piccolo dibattito introduttivo alla gentilissima presenza di Ira Rubini di Radio Popolare, Ginestra Paladino, Raja Bezzaz e la sottoscritta, che vi introdurranno insomma anche Mattia Abdu, il dottor Mattia Abdu del Municipio 1, perché è un'iniziativa realizzata grazie al contributo del Municipio 1, e quindi vedrete, se potremo e ci vedremo anche noi, finalmente lo spettacolo sul grande schermo.
0: Wow, ma un'emozione questa!
1: Sì, è un'emozione incredibile vedere il faccione di Wolf, che già è grande di persona, poi figurati visto in misura 2x3 sul grande schermo, cioè capito, va bene, non siamo andati alla Biennale di Venezia, ma ragazzi andiamo al cinema Ariosto. Ringrazio in particolare anche il direttore del cinema Ariosto, Sergio Oliva, che ha comunque considerato il progetto di valore e quindi ci ha accolto con un'accoglienza veramente magnifica in questo spazio stupendo. Questa è la curiosità, è che è l'occasione per noi di vederci, perché noi non ci siamo mai visti. Cioè la compagnia, i cittadini e le cittadine attrici non si sono mai viste in non hanno mai visto perché no. Noi lo facciamo all'Elfo Puccini, ma poi non è che ci rivediamo. Quindi normalmente facevamo le proiezioni, questo andremo avanti comunque a farlo, nei vari luoghi di periferia, negli oratori, nelle sale prove, noi consegniamo comunque il video in modo che le persone possano vederlo, o anche che possano vederlo chi non ha avuto l'occasione o la possibilità eventualmente di andare di venire a vederci a teatro. Quindi questa è sicuramente un'occasione, ma quest'anno c'è in più per noi, che ci rivediamo con grandi emozioni grazie al montaggio della nostra videomaker, quindi vedremo anche i dettagli, insomma sarà comunque un'esperienza,
2: un stralcio bellissimo,
1: molto particolare.
0: Quindi voi non avete visto tutto il montaggio, avete visto solo dei pezzi?
1: No,
0: per
1: noi
0: il momento
1: sì, allora noi sì naturalmente l'abbiamo visto, no. Noi naturalmente l'abbiamo visto,
2: sì.
1: Ma i cittadini no,
0: certo,
1: i cittadini
0: loro no, quindi certo. Chissà cosa farà Cesare quando si vede.
1: Quando si vede, naturalmente impazzisce, giusto?
2: Si dà una pettinata.
0: Perché Cesare c'è, anche se fino adesso non ha parlato, ma lui c'è con Aldo là. Ci ascoltano
1: Cesare
0: e sono presenti.
1: E Aldo, no, dico impazzisce con questa verve, perché comunque avere a che fare con delle persone che sono state in cura psichiatrica, allora ti rendi conto anche quando usi la parola pazzo che ha un senso. Allora Cesare è bravissimo perché ci fa un'ironia incredibile, oppure con noi, grazie a queste persone diverse, chiamiamole, con cui noi lavoriamo, ci rendiamo conto che sono lo specchio anche della nostra normalità, e ci rendiamo conto anche con Erminia, per esempio, che è la nostra signora senza gambe, nata così senza gambe a causa di un farmaco che è stato somministrato alla madre negli anni 50, che si muove per forza di cose con la sua carrozzina, possente, diciamo, carrozzina elettrica. Lei è un personaggio incredibile, che è con noi dal 2015, con il marito Michele, che lui soffre di sindrome spastica. E lui ha fatto anche cabaret in televisione, ecco, immagino, ha una verve comica incredibile. Infatti io voglio fare una piccola parentesi. Allora, noi ci accorgiamo, ecco, grazie alla compagnia, dell'accessibilità degli spazi. Perché normalmente non ti viene in mente c'è il gradino o non c'è il gradino.
0: No, certo.
1: E invece, quando vai con la compagnia, tu ti accorgi se c'è il gradino. Abbiamo anche un'altra novità da accennare, perché saremo anche ospiti di Zelig Cabaret.
0: Urca,
1: con,
0: wow.
1: Grazie all'intercessione di Giancarlo Bozzo, che ringrazio, abbiamo la possibilità di andare sul palco di Zeli Cabaret per farci conoscere nelle date di Prove TV Zeli Cabaret. E quindi, insomma, con l'intenzione di far conoscere l'attività della nostra compagnia, che comunque è anche una compagnia comica, comici sui generis, una comicità, diciamo, spontanea, una comicità nata dalle storie, dalle situazioni, e quindi saremo lì. E Zeli Cabaret, per esempio, non è accessibile, è accessibile, ma non è accessibile il palco. E allora Giancarlo mi ha detto: questo è un bellissimo stimolo, perché mi piacerebbe che il palco fosse accessibile.
0: Certo,
1: per il motivo che abbiamo detto prima, perché se una persona in carrozzina ha il diritto anche di praticare i nostri palchi. Siamo nel 2026, questi
0: interventi
1: strutturali sono da fare. E così anche all'Elfo, no? Perché non è previsto che un disabile vada in cena, no?
2: Invece
1: noi vogliamo, nel nostro piccolo, dare anche questo. E poi volevo fare anche un'altra piccola parentesi sul discorso delle storie. Io vi ho raccontato di Erminia e della sua situazione, ma tutte queste storie, le autobiografie, non vanno in scena. Uh-huh. Cioè, in scena va il personaggio, le persone possono raccontare degli episodi di vita, ma poi in scena va il personaggio, la personaggia. A noi interessa che Erminia sia la produttrice del nostro spettacolo, non interessa la storia personale di Erminia o le sue vicende sanitarie. Cioè, queste cose non ci interessano, ci interessano molto di più che le persone siano considerate persone, uguali, diverse, alti, piccoli, magri, grassi, veterani, novellini. Non ci interessa, ma ci interessa che siano dei bravi attori e che vadano in scena in un progetto artistico condiviso e comune.
0: Beh, tanta roba, veramente tanta roba.
2: Sì,
0: Fabio, qualcosa da aggiungere?
2: Qualcosa da aggiungere, siamo sempre lì.
0: Lei dice di tutto, di più, però...
2: No, noi siamo anche 2x2, ci chiamiamo.
0: Certo.
2: Dentro il Minima Teatralia noi siamo i 2x2, io e Marta, da diversi anni. Ci esibiamo in duo, e facciamo spettacoli in duo. Infatti ci sono anche dei nostri spettacoli in programma.
0: Ah,
2: ad esempio,
0: ottimo.
2: Dicembre abbiamo uno spettacolo in duo importante.
0: Ah,
2: comunque...
0: Beh. Fantastico.
2: Il nostro duo lo trovate su tutte le piattaforme con le nostre canzoni.
1: 2x2. Sì, ma
0: quindi...
1: poi abbiamo una bella stagione adesso. Allora, vi dico tutto, preparatevi le agende. Abbiamo una bellissima stagione da affrontare, oltre appunto all'Elfo Puccini, che ci troverete, insomma, avrete tempo di vedere, perché saremo in scena il 3 giugno.
2: Esatto.
1: Come sapete, come ho detto prima, questi percorsi durano un anno. Mi troverete invece al Teatro della Cooperativa dal 17 al 23 di novembre.
0: Uh-huh.
1: Con il monologo Ma come ho fatto a sopravvivere, storia del mio teatro sociale,
0: quindi
1: che racconta un po' tutta questa storia, e poi al Binario 7 appunto con Duperdu in Babylon Brassens. Comunque trovate tutto su www.minimateatralia.it oppure duperdu.org.
0: Fantastico. Ovviamente il primo appuntamento che ricordiamo è quello del 22 settembre, con questo salto dal palco allo schermo, al grande schermo, quindi con il making of che sarà là, e sarete anche, ho letto, anche nel cinema, oltre che sullo schermo.
1: Sì, brava, perché sarà un'esperienza veramente
2: immersiva.
1: Ci sono gli attori e le attrici in costume che interagiranno un po' in stile Rocky Horror con lo schermo. Quindi veramente, se venite, incontrerete proprio anche gli attori. Questo è bello da dire, bello da dire. Mi raccomando, ricordatevi che ingresso libero, ma uscita a pagamento.
0: Ah, bene, perfetto.
1: Vi becchiamo.
0: Quindi potete entrare, ma non uscire se non pagate.
1: Eh sì, perché stiamo raccogliendo i fondi. Questa bella sede che tu hai visto, Vanessa, ha bisogno dell'ascensore disabili, proprio perché noi siamo una compagnia accessibile, ma deve essere accessibile anche la nostra sede.
0: Giustamente.
1: E quindi stiamo raccogliendo ancora i fondi per creare l'ascensore disabili, e potete donare.
2: E ci sarà
0: ottimo.
2: La parata, no? Prima della proiezione.
1: Faremo anche la parata alle 18:30 a favore dei cittadini della zona, eccetera. Insomma, tante cose. Però il cinema alle 19:30.
0: Beh, ottimo, quindi un bellissimo programma da non perdere, quindi speriamo di vederci là. Se non ci sarò, farò del mio meglio.
1: No, devi esserci.
0: Ecco, e quindi vi ringrazio, grazie Marta, grazie Fabio,
2: grazie
0: e alla prossima.
1: Ciao.

E bentornati a Merenda Metropolitana qui su Share Radio. Io sono Lavane e Eros Ramazzotti con la sua cara prof ci ha fatto fare un salto indietro nel tempo, ci ha fatto ricordare la scuola, i tempi della scuola che proprio pochi giorni fa è ricominciata un po' in tutta Italia. Non so quanto bambini e ragazzi siano stati contenti di aver iniziato, ma del resto, ma chi di noi lo era quando arrivava settembre? Però da adulti un po' di nostalgia per i banchi di scuola, i compagni, gli insegnanti, i quaderni. Ma vi ricordate i vostri quaderni delle elementari o delle medie? Pensate che qualcuno ha avuto un'idea che riguarda proprio i quaderni e a cui ho deciso di dedicare la merenda sospesa di oggi. L'associazione di promozione sociale Quaderni Aperti, che è stata fondata nel 2014 per diffondere e valorizzare la cultura d'infanzia e adolescenza e utilizzare le testimonianze dei bambini e dei ragazzi come strumento per favorire l'empowerment delle nuove generazioni. Un piccolo gruppo di persone che sviluppa progetti e attività culturali e sociali, ma anche che raccoglie, cataloga, digitalizza materiale come quaderni di scuola, diari, lettere di infanzia e di adolescenza, perché crede che sia una fonte importante per la ricerca storica sulla vita quotidiana dei bambini e dei ragazzi e anche sull'evoluzione pedagogica in Italia e nel mondo. Pensate che l'associazione si occupa anche del Museo dei Quaderni, che è l'unico museo al mondo di questo tipo. Raccoglie 2500 documenti provenienti da più di 35 paesi e scritti in più di 18 lingue. Quindi materiale scritto da bambini e bambine tra la fine del 1700 e i primi anni 2000. Quindi fino al 25 ottobre, di domenica e solo su prenotazione, si può scoprire anche un po' Milano e come attraverso i temi scolastici dei bambini dedicati alla città dal 1922 al 1998. Quindi una cosa un po' particolare, un modo per scoprire dei racconti di Milano ovviamente diversi. Allora, trovate l'associazione Quaderni Aperti e il Museo dei Quaderni in via Broletto 18, quindi in pieno centro, sul sito www.museoquaderni.it, dove potete scoprire le loro attività, i progetti, le proposte per le scuole. Si può anche donare materiale e sostenere l'associazione. E sui social li trovate su Instagram Museo Quaderni, Facebook Museo dei Quaderni di Scuola e se volete scrivere una mail, mail@quaderniscuola.it.

0: I tram di Milano non trovate che siano bellissimi? Ma io amo in particolar modo quelli vecchio stile, gli storici carrelli. Portano in giro turisti, cittadini, attraversano i quartieri, raccolgono storie, un po' come raccontava la canzone che abbiamo appena ascoltato. E se ne vanno in giro silenziosi o un po' meno silenziosi perché i carrelli fanno dei bei rumori sulle loro rotaie. E dietro l'angolo, in realtà, da qualche giorno e fino a fine dicembre potreste incontrare un tram d'oro che scivola tranquillo sui suoi binari, ma appunto si è vestito dorato e si è trasformato in una piccola galleria d'arte itinerante, ospitando una mostra fotografica che tutti i passeggeri possono ammirare. Allora, i tram saranno tre per la precisione: uno storico Carrelli della linea 1, che proprio ieri ho avuto il piacere di incontrare, non ci sono salita ancora, però mi è passato vicino. E due Sirietto, uno della linea 14 e uno della 27, del 27, in regolare servizio, quindi chiunque lo potrà prendere, non sono tram particolari, sono regolarmente in servizio con i loro orari, perciò se si è fortunati li si prende. L'iniziativa si chiama La Storia Vale Oro ed è il modo in cui ATM ha deciso di festeggiare i suoi 95 anni. A bordo si possono trovare immagini di scorci della città, ritratti di passeggeri, scatti che ritraggono conducenti, controllori, operai e tecnici. E la mostra racconta un po' l'evoluzione del trasporto pubblico, il legame indissolubile di ATM con la città e con chi la vive ogni giorno. Con questo progetto ATM addirittura ha vinto il premio Compasso d'Oro AD del 2026 per il più autorevole riconoscimento internazionale nel campo del design. Nelle intenzioni dell'azienda, la Storia Vale Oro è un'iniziativa che vuole così dare un tributo a tutte le persone di ATM, che da 95 anni svolgono un ruolo fondamentale per Milano e tutti i clienti che scelgono di viaggiare su metro, tram e bus.
1: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercar sé quando ce n'è bisogno. Tra i palazzoni e le villette a schiera ho visto in te una vecchia amica e una madre severa. E dir che spesso tu non hai pietà fa brutto. Beh certo, ma il non aver pietà è una forma di rispetto. Dopotutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi. E

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Era Ernia con Dedica, il suo nuovo singolo, uscito proprio il 4 settembre e dedicato alla città di Milano che «Quando siamo soli sei magnifica», dice Matteo Professione, in arte appunto Ernia. In realtà il brano è nato nel 2023 ma è rimasto nel cassetto finora. Ernia ha deciso di farlo uscire come chiusura del capitolo Per soldi e per amore, il fortunato album di cui a metà ottobre uscirà una ristampa in vinile che conterrà, oltre al singolo Dedica che abbiamo appena ascoltato, 10 cartoline di luoghi significativi per il rapper in città. E ascoltando il brano si percepisce Milano come una presenza viva che ha accompagnato la crescita sia umana che artistica del cantante. Questa Milano è cantata in Dedica e lontana dall'immagine superficiale e patinata. È una città vissuta in prima persona, fatta di luoghi, di incontri, di opportunità, anche un po' di contraddizioni, di tempo che passa e cambiamenti. Per Ernia Milano è un punto di partenza anche per guardare il percorso fatto e le esperienze che hanno così costruito un po' la sua identità artistica. E il rapporto del cantante con la città è complesso, fatto sia di riconoscenza che di confronto, e nella musica trova un po' una forma di restituzione. Oltre al testo della canzone, anche il videoclip è suggestivo e contribuisce a dare quell'immagine di Milano che è molto simile a quella che piace raccontare a me qui a Merenda Metropolitana. E proprio per questo ho pensato che andasse messa in scaletta questa canzone per la nostra ripresa. E Milano oggi così ha una canzone in più che ne racconta un pochettino la sua anima. E quindi ho deciso che oggi Dedica è la cartolina merenda di oggi.

Abbiamo ascoltato History di Michael Jackson. E a proposito di Michael, ma lo sapete che c'è una statua sua alle porte di Milano? Una statua gigantesca che nell'attuale versione, dal giugno 2019, è stata posta in occasione del MJ Memorial Day all'Europark dell'Idroscalo. Ma appunto vi ho detto nella sua versione attuale, perché in realtà la sua storia ha radici più lontane ed è legata proprio all'album History, a cui dà il titolo la canzone che abbiamo ascoltato poco fa. Allora, è il 1995 e per la promozione dell'album e per il lancio del History World Tour vengono realizzate 9, forse 10, dipende dalle versioni che trovate in giro, o 9 o 10 statue colossali di Michael Jackson, dall'altezza di circa 10 metri e dal peso di 2100 kg, pare, tutte a tinta unita sul grigio, e vengono portate in diverse città, tra cui Parigi, Madrid, Praga, Zurigo. Addirittura a Londra una di queste statue attraversa il Tamigi su una chiatta. Una statua arriva anche a Milano e si pensa addirittura di metterla in galleria, ma poi per problemi logistici e di gru, date le dimensioni, viene messa all'esterno del parco acquatica. A fine della promozione si pone il problema di cosa farne di quell'imponente statua e così comincia una sorta di odissea. Pare che la Sony, casa discografica dell'album, addirittura la lasci per alcuni anni in un deposito di un'impresa trasporti vicino a Seregno. E poi, nei primi anni 2000, viene messa all'Europark, ma colorata, trasformata in una sorta di supereroe mascherato, quindi diventa azzurra con vari colori e una maschera in testa, quindi Michael Jackson sparisce. Finché sembra che proprio per l'interesse dei fan per questa storia di queste statue che erano in giro per il mondo, sembra che appunto si sia riusciti a fargli togliere le vesti da supereroe azzurro e farla tornare a Michael, ma un Michael a colori, perché come la vedete adesso è vestito di nero con gli occhiali da sole, è tutta bella colorata, e appunto farla diventare un punto di ritrovo dove addirittura appunto si celebrano eventi dedicati al cantante e i fan si radunano attorno a questa statua. E quindi questa cosa così curiosa, una piccola curiosità che ci porta alla fine, alla chiusura di questa prima merenda back on air. Prima di salutarci però vi devo dare gli indizi, no? Per la prossima fermata. In che quartiere andremo? Dai, indovinate. Eccoli qua. Ha la forma di cuore. C'è un dito che punta al cielo. Un occhio attento può trovare una statua della libertà. Questa volta non è difficilissimo da indovinare, ci riuscite? Merenda Metropolitana vi aspetta qui su Share Radio mercoledì 23 settembre. Io sono Lavane e vi auguro una buonissima serata. Ciao!

alzati, facciamo due passi sul raccordo anulare. Ho una villa in collina con vista sull'impatto nucleare. È un satellite per migliore amico, non mi lascia mai solo. È un ufficiale che ascolta il mio cuore quando le dico che l'amo.

0: che eri solo un bambino. Mi disimpegno con qualche frase di circostanza.
1: Well, this is how the world works. All energy flows free.

Music! That's right. Music!

E se domani io non potessi rivedere te, minchia che sollievo. Come l'offa trattenuta dopo riunione in azienda, poi mollata in una tenda da campeggio, c'è di peggio. Come presidente del consiglio Paolo Villaggio, Berlusconi ostaggio dell'anonima sequestri, ma nessuno che paga il riscatto. E se domani legalizzassero le droghe, meno toghe per cazzate nei tribunali e nelle prigioni, come i doni per Natale e le bustine di peyote, piazze vuote dai venditori di fumo scarso, meno viaggi persi, e può darsi che poi farsi diventerebbe meno in voga che gustarsi la vita da sobri.

Ponti verrebbero imprenditori, la Mara Carfagna che vende di nuovo la fregna. E se domani mi decidessi a metter su famiglia, magari sarei meno ipocrita, magari poi non si litiga per le stronzate di qui sopra. Osa pensare se domani le tue mani mi sfiorassero, non per delle rissa ma per delle risa, e per Elisa diverrebbe il successo delle

vecchia, sa che popolo di letterati si sarebbe. Si spaccerebbe pennacchi negli angoli di San Lorenzo. La storia di Renzo e Lucia avrebbe più ammiratori di un film di Scamarcio. E se domani io vincessi all'Enalotto, sa che botto, stare a palla all'aria, sia di giorno che di notte, patatine fritte, vino rosso, carne ferri.